Amici Patù del Caribe, mi chiedo di tutti gente che sta ascoltando di radio emisora a chi, per si che ascolta di radio emisora a chi, per sovrattare radio emisora così, ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere la nostra cultura musicale per diranti, e también no solamente nos cultura musical, pero también artista nan y cantante nan y arreglista nan y compositor nan urbano.

Amici per tutto il Caribe, mi chiedo di tutti che stanno ascoltando di radio emissora qui, per seguire ascoltando di radio emissora qui, per sapere radio emissora così, per porre attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti. E também não somente nós cultura musical, pero também artista nan e cantante nan e arreglista nan e compositor urbano.

0: Jason 26 de augustus, Evanghelia uită Toma de San Mateo, capitolul 23, mi-a dat Toma versul 27. Ai dibusu escribanan, i fariseonan, hipocritanan, pa sobra musta manera tumbanan blancia, cu di pa fota mostra bonita, ma di pa den, nataien di huesu di gente morto, i di tur sorto di suciedat. La propaganda ipocresia romana. Ipocresia è algo molto pericoloso, algo grave. Se un gente non sta sincero, e ora è sua apparenza ta confondi e ta gagna gente. Un leader ipocrita è un trampa pa seguidorna. Lamentabilmente tin tanto leader che ta considera narmes cristiana. Cattolico non, però non ta sinia i propaga un vida liberal, promuove un vida immoral, corrupto, non ta ipocrita non. Pensa i romani, se attento, apparenza tagania. O a corazon di gente, non caide in trampa di estana, quanta parse manera graf dan blancia, monumento non bonita, buon visti, cotacto a apparenza implacabile per la vera, e in diverso e tur sorto di società, non caide in antrampa. Lo che parse demasiado bonita, per lo generale, sospeccioso, sa prudente per non cai vittima di ipocrisia di gente. Domes, cui tur sorto di ipocrisia, sa sincero, come mes, cu Dios, cu otro. Feliz di hermano.
1: Botate en sintonía de BFM, guía espiritual de Aruba.

0: Botarib e frequenza nandi 88.9 Bogia
1: Radio Bogia 88.9 da presenta avanse di notizia a uo.

0: Quindi gli abbiamo seguiti 6 minuti dopo di ora 17. Un saluto naturalmente per Maria e Alkmaar, con provinciale di Manu, saluto per Lizza e anche també e per Maita, anche la nostra invitata un mese più per tempo passare con noi. Poi quello che tratta è preparazione per il 50 anniversario del gruppo di orazione carismatica, il gruppo Shalom. Quello che ti vorrà celebrare il 1 di ottobre prossimo, per quello che ti tratta il gruppo di orazione carismatico, lo vai a durante la settimana anche ti join il gruppo di orazione Shalom. E se ti va a cominciare a celebrare, grazie a Dio, e per quello che ti tratta qui, lo vai a join il gruppo di Shalom, il gruppo di orazione carismatico, Signore dello Rifugio e Fortaleza, non lo vai a dirigere a noci. Altrimenti, non ti comincia a scegliere a noci con il rezzamento di Santo Rosario, seguito a noci di alabanza, di adorazione e anche riflessione. Avete domande di nostro umano, Baby Beo. Se potete cordialmente invitare, pues, per buona noci, per scegliere na parrocchia di San Juan Pablo II, qui da Tanque Leandro, il quinto semanale del gruppo di orazione carismatica, gruppo Shalom.
1: Mi amor, Signor.
0: Altrimenti, anche mi chiedo, anche invitavo per avere. Tanto io. Ma inta che rato per 8 ore.
1: Mi amor, Signor.
0: Lo che ti tratta è misa. La onor di. Virgen di Chequetova, Chequetova, pues, para hoy, mañana, 8 horas, para fiesta, hoy, 26 de agosto. Visa de 8 horas, mañana, en la parroquia de la Virgen de Fátima, en Atacota.

0: Señora María, el man está turna, está trabajando pamboy, está trabajando rayo pareo. Ajá. Ajá. Si está 5 o más, snacks box. ¿Ok?
1: No, e ora passo per già Giabiana, mi la papaya, sta che
0: Ajá.
1: ne sto solo mi toccava.
0: Ah, no, però non è problema, non sto parlando, signora Maria.
1: E appunto, e ora si che viene la carta spese un'ora.
0: Sì, non sta a casa. No, no, no, non sta qui, no, non sta a cansare, arriva a bo, però non sta a te. Ok, non è problema. Ajá. Te oro, adiós.

0: Amici per del Caribe, mi chiedo per di turgine che sto ascoltando di radio emisora a che, per si che ascolta di radio emisora a che, per so che radio emisora così ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti, e también no solamente nos cultura musical, pero también artista nan y cantante nan y arreglista nan y compositor nan urbano.
1: Vote en sintonía con Guía FM 88.9.

fieldat. Bo ta korda, konus alma appassionà, a uni, brasa, primi otro bau di pali coco, banda di lagun. Bo ta corda, combo sospiro caloroso, a penetrà dell'astrum schier di miser. Bo ta corda nos baile cantiawa, ta palpitacion di nos curasun, a marca passo nan di nos union. Bo ta corda, con tormento de nos vida, a hera plama nos soy otro, ainan a passabai. Banda di lagun, ainde pari coco, ta waia, da zoia, fiel na naturaleza, manera Dios ti nos dos vanta, destina pa otro.

0: favore.
1: Amici per tutto il Caribe, il carpi di Turgen che sta ascoltando di radio emisora a che passiga ascolta di radio emisora a che passo a radio emisora così ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti e también no solamente nos cultura musical, pero también artista nan y cantante nan y arreglista nan y compositor nan
2: Boguía 88.9.